ngai mga luenga fa fo mai o lu itau ta inga male anga iluma o technology fo male te mai fa a computer pole artificial intelligence AI male tana fa ai un e to se fulu tanga to lo man sol mio mali liu ina o solo le mai na eli ai euro i le gold rich i solomona pe ona fa mau ni mai le ofisa fa le vi fa fo se i male fa le mai la to bo fa no so i fo le nei mala fa fo se i ma o tangata ala utele eli auro na unufale ile lua eli ai auro. Aeleo ni tangata fai ngā ruenga le kampani o le Goldridge Mining Limited e pule aina le maina. Sa mo o telefona o le ne yasu manuia tele lau tapua inga i ingo pule maria makelita tuu so ifua.